La nona tappa del Giro di Francia è stata vinta in volanza dal portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.